0: fu martirizzata qui in sto luogo stesso de Vercingetorix s'era reso a Cesare. Si trova di nuovo a Voisin una cappella Santa Regina fatta nel 1827 per due abitanti che avevano avuto un pellegrinaggio a Lise Saint-Rene di fa sta cappella qui. Eccoci un poco che dosisà di sta santa che è conosciuta in Naegia di Francia sotto il nome di Saint-Rene o Santa Regina in denu e che ha festata usetti due mesi di settembre.
1: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 22, prima parte. Giosias, re di Iuda. Giosias aveva 8 anni quando lui diventò re e regnò 31 anni in Gerusalemme. La sua mamma si chiamava Jedida, figlia d'Adaia di Boscat. Fece ciò che è diritto all'occhio di un signore e marciò in tutta la via di Davide, il suo papà. Non sviò né a diritto né a manca. Il 18° anno di un re Giosias, un re mandò in la casa dell'Eterno a Scavano, un segretario figlio d'Azialia, figlio di Mesculam. Gli disse: cola verso Ilzia, il sovrano sacrificatore, e che lo amanzi i soldi portati in la casa del Signore, e che quelli che hanno a guardia di l'uscio hanno raccolto da un popolo. O mudarà i soldi a quelli che sono incaricati di va, eseguisce il lavoro in la casa del Signore, e la dupreranno per quelli che lavorano ai riparazioni della casa del Signore, per i bancalari, i manuali, i muratori, per comprare legno e pietra zuccata necessarie ai riparazioni della casa. Ma non gli si domanderà conto per i soldi rimessi tra i romani che agiscono con rettitudine. Il libro della legge trovo in lo tempio. Allora Ilchia, il sovrano sacrificatore, disse a Scavano, il segretario: adio trovo il libro della legge in la casa del Signore. E Ilchia detta il libro a Scavano, e Scavano lesse. E poi Scavano, il segretario, andò a rendere conto al re e disse: i tuoi servitori hanno ammanzato i soldi che erano in la casa e l'hanno rimessi tra le mani di quelli che sono incaricati di va eseguire il lavoro in la casa del Signore. Scavano, il segretario, disse di nuovo al re: il sacrificatore è il che mi ha dato un libro. E Scavano lesse davanti al re.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Notre-Dame, 6h39. Pierre-Hugues Dubois.
2: Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi 7 septembre. C'était il y a un an, jour pour jour, place Saint-Pierre. Nous déclarons et définissons saints les bienheureux Pierre Giorgio Frassati et Carlo Acutis. Tonnerre d'applaudissements. Il y a un an, place Saint-Pierre, le pape Léon XIV célébrait les premières canonisations de son pontificat, première canonisation. Et quelle canonisation! Il y a évidemment Carlo Acutis, le geek de Dieu avec son sweat et son jean. Mais je voulais surtout vous parler ce matin Pier Giorgio Frassati, un jeune pas très doué à l'école qui aimait la montagne et s'occupait des plus pauvres. Sur une photo qui le montre en train d'escalader une montagne, le visage tourné vers le ciel, il avait griffonné verso l'alto, vers les hauteurs. Dans notre monde qui regarde la vie politique à un niveau assez bas, notre monde qui parfois se morfond en regardant ses pieds, peut-être un message d'espérance et d'action pour chacun de nous. Aujourd'hui, regardez vers le ciel, là où se trouve notre espérance, verso l'alto. Et bonjour Clara Bevilacqua.
3: Bonjour Pierre-Yves Dubois.
2: On ne va pas regarder que verso l'alto avec vous, on va aussi regarder verso il mondo, vers le monde. Et à la une, Clara, l'extrême droite qui arrive en tête en Allemagne.
3: Nous avons écrit l'histoire dans ce pays, se réjouit Ulrich Siegmund. L'AFD remporte les régionales en Saxe-Anhalt. Volodymyr Zelensky estime que la guerre en Ukraine va se poursuivre jusqu'à l'hiver prochain. Les émissaires américains se sont entretenus avec le président au lendemain de leur rencontre avec Vladimir Poutine. Et encore 6 départements en vigilance orange la canicule. Nous ferons un point sur la météo en fin de journal.
2: En Allemagne, le parti d'extrême droite AFD a donc remporté les élections régionales en Saxe-Anhalt.
3: Oui, une victoire écrasante. Ulrich Siegmund obtient 44% des voix et les réactions en France n'ont pas tardé hier, principalement à gauche et au centre. Gabriel Attal a fait état d'un vrai signal d'alarme. Jean-Luc Mélenchon parle d'une catastrophe. Du côté gouvernement, le ministre chargé de l'Europe décrit un moment grave. Bruno Le Maire, lui, n'hésite pas à employer le terme nazi.
4: C'est une triste nouvelle pour l'Allemagne et c'est une nouvelle inquiétante pour l'Europe. Le risque, c'est la dislocation de l'Europe qui retournerait vers des formations nationalistes, là où face à la Chine et face aux États-Unis, elle a besoin de se rassembler. Bien sûr que l'AFD est une menace et un danger.
5: Étranger.
4: C'est un parti objectivement, authentiquement, ouvertement néo-nazi. Ce qui veut dire que l'Europe est en train d'oublier son passé.
3: Et l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire au micro de France Info.
2: Les émissaires de Donald Trump ont quitté Kiev cette nuit.
3: Oui, ils ont échangé avec Volodymyr Zelensky. Steve Witkoff et Jared Kushner ont présenté de nouvelles propositions pour mettre fin à la guerre après avoir rencontré ce week-end dans un premier temps Vladimir Poutine. Et en réponse, le président ukrainien dit redouter une poursuite du conflit cet hiver. Léon XIV a lancé hier un nouvel appel à la paix pour que les violences cesse en Ukraine à l'issue de l'Angélus.
6: Chers frères et sœurs, j'ai suivi les nouvelles attaques qui ont frappé l'Ukraine, provoquant la mort de plusieurs personnes innocentes. Le pape lance un appel à la paix et à la reprise des négociations et que ces négociations puissent porter des fruits et ouvrent un espace à la diplomatie.
3: Et que les cœurs s'ouvrent au dialogue et à la paix, a ajouté Léon XIV. Le pape qui est attendu à Paris, Lourdes et Metz du 25 au 28 septembre, lors de sa première journée dans la capitale, Léon XIV va parcourir plus de 2 km du boulevard Montparnasse jusqu'à la place Saint-Michel face à Notre-Dame, à bord bien sûr de la Papa Mobile. Et le soir même, il sera au Stade de France pour une veillée de prière avec plus de 80 000 jeunes. Pour l'occasion, SOS Calvaire réalise la croix qui sera au centre de la scène principale. Une croix taillée dans le chêne de 5 mètres de haut, nous dit le directeur de l'association Louis Guéry.
7: Cette croix, qui est un symbole manifeste pour toute la chrétienté et pour le monde entier, sera toute simple, sculptée à la gouge, donc avec quelques symboles de la chrétienté qui seront dessinés sur la croix. L'objectif, c'est que ce soit le Christ qui soit mis en relief et non pas l'œuvre d'art derrière le symbole. C'est une grande joie pour nous de réaliser cette croix pour le pape. En réalité, c'est une croix que nous allons prêter pour l'occasion, que nous allons fabriquer et qui reviendra dans nos ateliers une fois la veillée de prière faite.
3: Et Louis Guéry, directeur de l'association SOS Calvaire, au micro RCF Notre-Dame de Pauline de Torsiac. Un nouveau candidat à la présidentielle de l'an prochain, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, a officialisé sa candidature lors du 20h de TF1 hier. Maire de Saint-Amand-les-Eaux, il dit avoir reçu un vote favorable de la part des militants du parti qui valide selon lui à 72% cette candidature. Fabien Roussel s'ajoute à la longue liste des candidats de gauche déclarés.
2: Une proposition de loi intégrale contre les violences sexuelles arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
3: Et son examen débute en commission avec un débat prévu début octobre. Dans le même temps, les associations reprennent leur rassemblement hebdomadaire devant les tribunaux pour réclamer son adoption. Une mobilisation qui avait commencé après la mort en juin dernier de Liana, 11 ans, dans le Gers. Pour ce qui est de la météo, nous l'avons dit, la canicule se poursuit. Encore 6 départements du sud de la France sont en alerte orange. Le week-end a été très chaud sur une large partie de l'Hexagone avec de nouveaux records de température. C'est dans l'ensemble une journée sous le soleil qui s'annonce. Attention, en revanche, dans le Grand Est, des averses orageuses sont annoncées.
2: Merci beaucoup, Clara.
0: RCF Corsica, Ajaccio, 94.5, à Bonifacio, 89.2 et à Porto Vecchio, 97.8.
5: L'undicesima edizione di Giornate di Patrimonio Sanatene, o 19 e 20 di settembre, in Argiusta e Muriccio, ne parliamo di Cusomere, Paolo Iaseppo Gaitoculi è un nostro invitato.
8: RCF Corsica, l'invité du jour, Philippe Perrault.
9: Bonjour Gaitoculi, buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Siete un maire d'Argiusta e Muriccio, la decesima o l'undicesima edizione di Giornate del Patrimonio San Atene, il 19 e 20 di settembre. Come si presenta questa edizione?
10: Eh beh, si presenta in continuità di ciò che abbiamo fatto dopo i 10 anni e quest'anno dunque trova tematica di usare, posto che c'è sempre un rapporto con il patrimonio comunale e c'è una piazza che si chiama Pestasala. E le ricerche che abbiamo fatto era usare che veniva da Porto Vecchio, di Saline di Porto Vecchio, i pan di sale, e che c'era una famiglia che si occupava di vendere all'Italia per gli insaccati, per cucina di tutti i giorni, di va in Antona Petra, che si chiamava Pestasala, di va sulla vendita diretta di usare, dunque abbiamo ricerco da fare, abbiamo messo un valore, poi abbiamo dunque tante conferenze intorno a qui, c'è un mercato come sempre in cui non c'è produttori che vengono di poi 10 anni e poi di sicuro c'è da essere di nuovo l'edizione di un documento che permetterà di fare la sintesi di giornate e poi di nuovo di sicuro Cristian Reani con tutti gli strumenti in lei a nostra tradizione popolare e a domenica sarà ci sarà un'occhiata nella strada di Usale e di Montanera verso Nizza all'epoca dell'era indipendente e dunque una visione interessante posto che siamo entrati in anno di pastoralismo e di percorsi di lanciò il progetto di Piani Selva nella montagna d'Argiusta e dunque sarà dedicata questa domenica qui a questa rivoluzione a questa partire forse di nuovo ripasto servizio di suo progetto.
9: Vuole dire che c'è veramente una legge tra ieri e oggi, una legge storica, di nuovo, al di là del patrimonio.
10: C'è una legge storica e vogliamo vedere che tutto il suo passato, tutto il suo patrimonio qui, infatti è moderno, è una ricchezza per poter costruire la società dell'umano e per poter creare dunque mestieri e ricchezza in la vena.
9: Vuole dire che c'è di nuovo un rapporto stretto, abbastanza stretto, d'una pieva all'altra, non abbiamo più oggi.
10: Esattamente, dunque si vede che attraverso la nostra agricoltura c'erano veramente scambi importanti e poi usare che era qualcosa di fondamentale per la vita odinca e per la vita dei nostri paesani, dunque sarei anche Porto Vecchio e poi sarà volontà di noi di rilanciare forza di saline qui per poter avere una produzione locale e dunque ci sarà di nuovo una giovane che faccia su mestieri qui di usare che viene che ha l'origine in Pigna E poi, dunque, è sempre così ciò che noi vogliamo, no? Il passato, la storia, ma mica nostalgia, al contrario, per andare davanti e per creare d'altre sinergie, d'altre ricchezze con altri territori d'Europa.
5: Assai conferenze di più che l'altra, né?
10: Allora, io, perché tutti gli anni abbiamo un formato preciso, dove c'era Hélène Paolini Saez e Fabien Gaveau, che sono stati fatti cittadini d'onore di un nostro paese, posto che l'hanno portato e ti ho visto un libro, no? Ananta La Live, Ananta Biarra, Ananta Avigna, e ne verranno un altro, posto che se dieci anni hanno prodotto mort di materia prima, ci sarà Ananta Pastorizia, Ananta Lacco, Ananta Montagnera, ma quest'anno dunque io la mia parte ad altri ricercatori ad altri territori in cui a Britannia che viene a presentare l'esperienza in cui l'Alpe Marittime di noi attraverso gli strade qui, poi ne abbiamo associato di noi i travati che sono fatti all'UNESCO per la riconoscenza della cucina mediterranea. Tutto questo fa parte di una strategia che si vuole arrembata al nostro patrimonio storico e sempre in cui la prospettiva e la visione di un sviluppo a lungo andare per le nostre città. Voglio dire di noi che giustamente questa manifestazione che dovremmo di poi 10 anni, che sono in giornata europea di patrimonio, sono di noi un momento di trasmissione e vendere una coda a 70 elevi di scuole di Rudion di Otaro di tutti i paesi che hanno a passare la giornata per scoprire i diversi canti di un nostro patrimonio di un paese, ma di noi che è patrimonio universale. E dunque ci saranno 5 zelateli e questa di noi è qualcosa che è di primo, è primorosa per noi.
5: Una manifestazione che si scrive a lungo andare, si può dire oggi.
10: Yeah, 10 anni è un'età comunque abbastanza importante, anche se per un nostro paese è qualcosa di abbastanza greve a portare. Ma abbiamo francato i passi e dunque speriamo di poter continuare di questa maniera qui a ritrovarci gli altri paesani e poi a sparta di noi con altri luoghi, con altri paesi, con altre regioni, per poter radicare un poco di più le nostre tradizioni e la possibilità di avere un'altra visione di sviluppo.
5: E per compiere un esempio a seguito e un specchio per comune e altro di noi.
10: Yeah, bon, qui sarà l'altro di dire, ma è vero che oggi abbiamo assai contatti, il progetto europeo di noi con paesoli di Nizza e di Sardegna a Nantalacqua e di noi a Spargiera di un nostro progetto di Piani Selva che è un orgoglio per la nostra piccola comune e che oggi è stato riconosciuto da tutti gli altri meri e da tutte le altre istituzioni come un progetto pilota, come un modello di sviluppo che si può riaspargere un po' dappertutto. Dunque qui su di noi c'è parte di ciò che noi presenteremo se due giorni, 19 o 20 di settembre.
5: Quanto tempo ci vuole per concepire un'edizione?
10: Beh, dice la radio che la storia di usare di Guérande l'ho annunciata in 2016, dunque l'idea è veramente di avere una riflessione che non pianta mai, infatti, e che ha una certa logica e dunque chi laga matura l'affare, dunque l'affare matura e dopo ci sono gli scontri che si facciano di qua in là, la realtà di noi di un patrimonio locale e dunque ci vuole assai tempo, diciamo di 10 anni ma dopo per l'operativo l'affare si va in un mese, in più c'è un mese d'agosto e dunque questa è problematica per l'organizzazione, ma pugna di sapronti e di noi di soddisfare i nostri paesani e poi gli altri che verranno a verci, a trovarci, perché ci saranno di noi giochi paesi, ci sarà per tutto il mondo come tutti gli anni, vorremmo fare così.
5: Vuole dire che avete già la tematica di 2027?
10: Allora no, devo dire che la tematica di 2027 a me metto sale in zucca, come si dice, per provare di trovare qualcosa che sarebbe sintetico tra tutti i sopri che abbiamo portato. Allora è vero che c'è la preistoria, poi sono temi a nostra torre di voce che noi dobbiamo rilanciare e va. Ma però non c'è nulla, allora se ci sono le gente che ha idee in lei anche ciò che abbiamo fatto di poi dieci anni, noi siamo all'ascolto, ma poi di trovare la strada per entrare.
0: RCF Corsica, sur les ondes et les réseaux sociaux, sempre a grand a voi.

0: scritto a sua vita ha copiato da più o meno l'atti di Santa Margherita. Ma ciò che è sicuro è che il suo culto è conosciuto a Alesia, Aliso e Saint-Eren dal V secolo per una basilica che è stata fatta sopra la sua tomba e che da creda che Santa Regina fu martirizzata qui in stologo stesso de Vercingetorix si era reso a Cesare. Si trova di nuovo a Voisin una cappella Santa Regina fatta nel 1827 per due abitanti che avevano avuto in un pellegrinaggio a Aliso Saint-Eren di fare questa cappella qui. Eccoci un poco che si sa di questa santa che è conosciuta in Aesia di Francia sotto il nome di Saint-Eren o Santa Regina in denu e che ha festata usetti due mesi di settembre.
1: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

0: di u patrimoniu sanaten u 19 u 20 di settembre in Argiusta e Muricciu ne parlemo di Cusomer Paolo Iaseppo Gaitoculi è un nostro invitato.
1: RCF Corsica, l'invité du jour, Philippe Perrot.
2: Bonjour Gaitoculi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Siete un mare d'Argiusta e Muricciu, la decesima o l'undicesima edizione di Giornate di Patrimonio sanaten u 19 e 20 di settembre. Come si presenta questa edizione?
3: Eh beh, si presenta in continuità di ciò che abbiamo fatto dopo i 10 anni e quest'anno dunque abbiamo la tematica di usare, posto che c'è sempre un rapporto con il nostro patrimonio comunale e c'è una piazza che si chiama Pestasala e le ricerche che abbiamo fatto era usare che veniva da Portivecchio, di Salini di Portivecchio, i pan di sale e che c'era una famiglia che si occupava di venda a Italia. Per gli insaccati, per la cucina di tutti i giorni, di va in Antona Petra che si chiama Pestasala, di va sulla vendita diretta di usare, dunque abbiamo ricerco da fare, abbiamo messo un valore, abbiamo dunque tante conferenze intorno a qui, c'è un mercato come sempre, anche i nostri produttori che vengono di poi 10 anni, e poi di sicuro c'è da essere di nuovo l'edizione di un documento che permetterà di fare sintesi di giornate e poi di nuovo di sicuro Cristian Reani con tutti gli strumenti in lei a nostra tradizione popolare e a domenica sarà ci sarà un'occhiata nella strada di Usale e di Montanera verso Nizza all'epoca dell'era indipendente, dunque una visione interessante, posto che siamo entrati in anno di pastoralismo e di percorsi, di lanciare un progetto di piani di selva nella montagna d'Argiusta, dunque sarà dedicata questa domenica qui a questa riflessione, a questa partire, forse di non ripasto servizio di suo progetto.
2: Vuole dire che c'è veramente una legge tra ieri e oggi, una legge storica di noi, al di là di un patrimonio.
3: C'è una legge storica e vogliamo vedere che tutto il passato, tutto il patrimonio qui, infatti è moderno, è una ricchezza per poter costruire la società dell'umano e per poter creare dunque mestieri e ricchezza in la vena.
2: Vuole dire che c'è di nuovo un rapporto stretto, abbastanza stretto, d'una pieva all'altra, non abbiamo più odio.
3: Esattamente, dunque si vede che attraverso la nostra agricoltura c'erano veramente scambi importanti e poi usare che era qualcosa di fondamentale per la vita odinca e per la vita dei nostri paesani, dunque sarei anche Portivecchio e poi la volontà di noi di rilanciare forza di salini qui per poter avere una produzione locale e dunque ci sarà di nuovo una giovane che faccia su mestieri qui di usare che vinarà, che ha l'origine in Pigna e poi dunque è sempre così ciò che noi vogliamo, no? Il passato, la storia, ma mica nostalgia, al contrario, per andare davanti e per creare d'altre sinergie, d'altre ricchezze con altri territori d'Europa.
2: Assai conferenze, di più che l'altra, né?
3: Allora, perché tutti gli anni abbiamo un formato preciso, dove c'era Hélène Paolini Saez e Fabien Gaveau, che sono stati fatti cittadini d'onore di un nostro paese, posto che l'hanno portato e ti ho visto un libro, no? Nanta la Live, Nanta Biarra, Nanta Avigna. E ne verranno un altro, posto che se 10 anni hanno prodotto mort di materia prima, ci sarà nanta pastorizia, nanta l'acqua, nanta montagniera, ma quest'anno dunque è la maggior parte ad altri ricercatori, ad altri territori, in cui a Britannia che viene a presentare l'esperienza, in cui l'Alpe Marittime di noi attraverso gli strati qui, poi ne abbiamo associato di noi i travati che sono fatti all'UNESCO per la riconoscenza della cucina mediterranea. Tutto questo fa parte di una strategia che si vuole arrembata al nostro patrimonio storico e sempre in prospettiva e visione di sviluppo a lungo andare per le nostre città. Voglio dire di noi che giustamente questa manifestazione che noi abbiamo lì poi 10 anni, che sono in giornata europea di patrimonio, sono di noi un momento di trasmissione e vendere una coda a 70 elevi di scuole di Rudion di Utah, di tutti i paesi, canavena, a passare la giornata per scoprire i diversi canti di un nostro patrimonio, patrimonio del paese, ma di noi che è patrimonio universale, e dunque ci saranno 5 zelateli, e questo di noi è, una, è qualcosa che è, di prim, è primorosa per noi.
2: Una manifestazione che si scrive a Longanda, si può dire oggi?
3: Io, 10 anni è un'età comunque abbastanza importante, anche se per un nostro paese è qualcosa di abbastanza greve a portare, ma abbiamo francato i passi e dunque speriamo di poter continuare di questa maniera qui a, beh, a ritrovarci gli altri paesani e poi a sparta di noi, con altri luoghi, con altri paesi, con altre regioni, beh, per poter radicare un poco di più le nostre tradizioni e la possibilità di avere un'altra visione di sviluppo.
2: E per compiere un esempio a seguito è un specchio per comune e altro di noi.
3: Yeah, bon, qui sarà l'altro di dire, ma è vero che oggi abbiamo assai contatti, il progetto europeo di noi con paesoli di Nizza e di Sardegna a Nantalacqua e di noi a spargere un nostro progetto di Piani Selva che è un orgoglio per la nostra piccola comune e che oggi è stato riconosciuto da tutti gli altri meri e da tutte le altre istituzioni come un progetto pilota, come un modello di sviluppo che si può riaspargere un po' dappertutto. Dunque qui su di noi c'è parte di ciò che noi presenteremo se due giorni, 19 o 20 di settembre.
2: Quanto tempo ci vuole per concepire un'edizione?
3: Beh, dice a radio che la storia di usare di Gerand l'ho annunciata in 2016, dunque l'idea è veramente di avere una riflessione che non pianta mai, infatti, e che ha una certa logica e dunque chi laga matura l'affare, dunque l'affare matura e dopo ci sono gli scontri che si facciano di qua in là, a realtà di noi di un patrimonio locale e dunque ci vuole assai tempo, diciamo di 10 anni ma dopo per l'operativo l'affare si faccia un po' in un mese, in più di un mese d'agosto e dunque questa è problematica per l'organizzazione ma pugna di sapronti e di noi di soddisfare i nostri paesani e poi gli altri che verranno a verci, a trovarci, perché ci saranno di noi giochi paesi, ci sarà per tutto il mondo come tutti gli anni, vorremmo fare così.
2: Vuole dire che avete già la tematica di 2027?
3: Allora no, devo dire che la tematica di 2027 a me metto sale in zucca, come si dice, per provare di trovare qualcosa che sarebbe sintetico tra tutti i sopri che abbiamo portato. Allora è vero che c'è la preistoria, possiamo avere una nostra torre di voce che noi dobbiamo rilanciare e va, ma però non c'è nulla, allora se ci sono gente che ha idee in lei, anche ciò che abbiamo fatto di poi le cianne, noi siamo all'ascolto, ma poi di trovare la strada per entrare.
4: Spartiti a gioia, ascoltati RCF Corsica.

0: pas une présidentielle de François Fillon, c'est vrai. Donc bien sûr, ça a été un tournant, puisque j'ai arrêté 2 ans après la vie politique. Mais d'un autre côté, je ne me désengage pas de ce que bien sûr, la vie politique apporte au pays. Comme n'importe quel citoyen, j'essaie d'y contribuer par l'apport d'idées, par des réflexions, et aussi en donnant mon avis. Je le fais simplement aujourd'hui à titre privé, parce que j'estime que je n'ai pas à exprimer mon avis publiquement. Je n'ai pas de mandat, je n'ai pas de responsabilité publique, et donc je le fais dans la discrétion et dans l'humilité. Je pense aussi que c'est une voie, la discrétion, l'humidité, qui te sans doute tout aussi porteuse, voire parfois plus porteuse que la parole publique.
1: Vous avez tiré un trait total sur la politique, par exemple. Est-ce que vous vous intéressez quand même à l'actualité de votre parti ou de votre ancien parti ? Je ne sais pas si vous êtes toujours
0: Je m'intéresse à l'actualité.
1: Quel regard vous portez sur la droite républicaine que vous incarniez à l'époque ?
0: Je ne vais pas pouvoir vous répondre à cette question. Parce que répondre à cette question, c'est recommencer à faire de la politique, à me positionner, et je ne le souhaite pas publiquement. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que j'observe, comme n'importe quel citoyen, 3 manques majeurs dans cette campagne présidentielle. Je voudrais bien que les responsables politiques qui se présentent à l'élection présidentielle trouvent les bons mots pour parler de l'urgence climatique. Comment est-ce que l'on peut trouver des mots nouveaux qui ne soient pas des mots du catastrophisme, qui empêchent de faire quoi que ce soit, du fatalisme qui désarme tout changement, et du déni qui est encore pire que le reste, parce que c'est croire que rien ne change alors qu'en vérité les modifications climatiques sont majeures. Je voudrais qu'on puisse réfléchir sur l'impact de l'intelligence artificielle, non pas en termes techniques, non pas en termes d'investissement, plus un pays qu'un autre pays, mais par rapport à l'impact sur l'humain et au changement qu'il va provoquer dans les années qui viennent et dans les décennies sur l'humanité. Ça sera majeur. La troisième chose que je voudrais voir, c'est l'impact des réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure cette campagne présidentielle, peut-être ouais. TikTok. Comment est-ce que on peut trouver la solution pour que les réseaux sociaux quittent l'anonymat, même à faire en sorte que l'on accepte les pseudonymes, mais qu'on vérifie les identités pour recréer la qualité de la relation humaine que ces réseaux sociaux provoquent, et favorablement.
1: Jérôme Chartier, on ne vous retrouvera pas en politique, en revanche, on vous retrouvera dans les entretiens de New York. C'est cette semaine, le 10, la veille du 11 septembre. Merci mille fois d'être venu nous raconter toutes ces belles choses.
2: Et Nathalie de Rinxin et son invité.
3: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
4: L'undicesima edizione di Giornate di Patrimonio Sanatene o 19 e 20 di settembre in Argiusta e Muriccio ne parliamo di Cusomere Paolo Iaseppo Gaitoculi è un nostro invitato.
2: RCF Corsica, l'invité du jour, Philippe Perrot.
5: Bonjour Gaitoculi, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Siete un mare d'Argiusta e Muriccio, la 10ª o l'11ª edizione di Giornate del Patrimonio sono a Atene il 19 e 20 di settembre. Come si presenta questa edizione?
6: Eh beh, si presenta in continuità di ciò che abbiamo fatto di poi 10 anni e quest'anno dunque abbiamo la tematica di usare, posto che c'è sempre un rapporto con il nostro patrimonio comunale e c'è una piazza che si chiama Pestasala. E le ricerche che abbiamo fatto era usare che veniva da Porto Vecchio, di Saline di Porto Vecchio, i pan di sale, e che c'era una famiglia che si occupava di vendere all'Italia per gli insaccati, per cucina di tutti i giorni, di va in Antona Petra, che si chiamava Pestasala, di va sulla vendita diretta di usare, dunque abbiamo ricerco da fare, abbiamo messo un valore, poi abbiamo dunque tante conferenze intorno a qui, c'è un mercato come sempre in cui non c'è produttori che vengono di poi 10 anni, e poi di sicuro c'è da essere di nuovo l'edizione di un documento che permetterà di fare sintesi di giornate, e poi di nuovo di sicuro Cristian Reani con tutti gli strumenti in lei a nostra tradizione popolare, e a domenica sarà ci sarà un'occhiata nella strada di Usale e di Montanera, verso Nizza, all'epoca dell'era indipendente, dunque una visione interessante, posto che siamo entrati in anno di pastoralismo e di percorsi, di lanciare un progetto di piani di selva andando a Montagna d'Arduste, dunque sarà dedicata a domenica qui, a questa rivoluzione, a spartire forse di non ripasto servizio di suo progetto.
5: Vuole dire che c'è veramente una legge tra ieri e oggi, una legge storica, di nuovo, al di là del patrimonio.
6: C'è una legge storica e vogliamo vedere che tutto il suo passato, tutto il suo patrimonio qui, infatti è moderno, è una ricchezza per poter costruire la società dell'umano e per poter creare un mestiere e ricchezza in la vena.
5: Vuole dire che c'è di nuovo un rapporto stretto, abbastanza stretto, d'una pieva all'altra, non abbiamo più odio.
6: Esattamente, dunque si vede che attraverso la nostra agricoltura c'erano veramente scambi importanti e poi usare che era qualcosa di fondamentale per la vita odinca e per la vita dei nostri paesani, dunque sarei anche un porti vecchio e poi la volontà di noi di rilanciare forza di saline qui per poter avere una produzione locale e dunque ci sarà di nuovo una giovane che faccia su mestieri qui di usare che venerà, che ha l'origine in Pigna e poi dunque è sempre così ciò che noi vogliamo, no? Il passato, la storia, ma mica nostalgia, al contrario, per andare davanti e per creare d'altre sinergie, d'altre ricchezze con altri territori d'Europa.
5: Assai conferenze di più che l'altra, né?
6: Allora, perché tutti gli anni abbiamo un formato preciso dove c'era Hélène Paolini Saez e Fabien Gaveau che sono stati fatti cittadini d'onore di un nostro paese, posto che l'hanno portato e ti ho visto un libro, no? Ananta la Live, ananta Biarra, ananta Avigna. E ne verranno un altro, posto che se dieci anni hanno prodotto mort di materia prima, ci sarà un'altra pastorizia, un'altra l'acqua, un'altra montagnera, ma quest'anno dunque è la maggior parte ad altri ricercatori, ad altri territori, in cui a Britannia che viene a presentare l'esperienza, in cui l'Alpe Marittime di noi attraverso gli strati qui, poi ne abbiamo associato di noi i travati che sono fatti all'UNESCO per la riconoscenza della cucina mediterranea. Tutto questo fa parte di una strategia che si vuole arrembata al nostro patrimonio storico e sempre in prospettiva e visione di sviluppo a lungo andare per le nostre città. Voglio dire di no che giustamente questa manifestazione che noi abbiamo lì poi dieci anni, che sono in giornata europea di patrimonio, sono di no un momento di trasmissione e vendere una coda a 70 elevi di scuole di Rudion di Otaro di tutti i paesi che hanno a passare la giornata per scoprire i diversi canti di un nostro patrimonio di un paese, ma di noi che è patrimonio universale e dunque ci saranno 5 zelateli e questa di noi è qualcosa che è, è primorosa per noi.
5: Una manifestazione che si scrive a lungo andare, si può dire oggi.
6: Dieci anni è un'età comunque abbastanza importante, anche se per un nostro paese è qualcosa di abbastanza greve a portare, ma abbiamo francato i passi e dunque speriamo di poter continuare di questa maniera qui a ritrovarci gli altri paesani e poi a spartare di noi con altri luoghi, con altri paesi, con altre regioni, per poter radicare un poco di più le nostre tradizioni e la possibilità di avere un'altra visione di sviluppo.
5: E per compiere un esempio a seguito e un specchio per comune e altro di noi.
6: Qui sarà l'altro di dire, ma è vero che oggi abbiamo assai contatti, il progetto europeo di noi con paesoli di Nizza e di Sardegna a Nantalacqua e di nuovo a spargere un nostro progetto di piani selva che è un orgoglio per la nostra piccola comune e che oggi è stato riconosciuto da tutti gli altri meri, da tutte le altre istituzioni come un progetto pilota come un modello di sviluppo che si può riaspargia un po' dappertutto. Dunque qui su Rinnova ci parte di ciò che

0: o presentaremos se 2 giorni, 19 o 20 di settembre.
1: Quanto tempo ci vuole per concepire un'edizione?
0: Beh, diciamo che la storia di usare di Guérande l'ho annunciata in 2016, dunque l'idea è veramente di avere una rivoluzione che non pianta mai, infatti, e che ha una certa logica. E dunque chi l'ha matura l'affare, dunque l'affare matura, e dopo ci sono gli scontri che si facciano di qua in là, a realtà di noi, di un patrimonio locale, e dunque ci vuole assai tempo, diciamo 10 anni, ma dopo per l'operativo l'affare si faccia un po' in un mese, in più c'è un mese d'agosto, e dunque questo è è problematica per l'organizzazione, ma pugna di sapronti e di noi di soddisfare i nostri paesani, e poi gli altri che verranno a verci, a trovarci, perché ci saranno di noi gli altri paesi, ci sarà per tutto il mondo come tutti gli anni, ovviamente fa così.
1: Vuole dire che avete già la tematica di 2027.
0: Allora no, devo dire che la tematica del 2027 a me metto sale in zucca, come si dice, per provare di trovare qualcosa che sia sintetico tra tutti i sopri che abbiamo portato. Allora è vero che c'è la preistoria, possiamo avere una sciatora di voce che noi dobbiamo rilanciare, ma non c'è nulla, allora se ci sono gente che ha idee in lei, anche ciò che ne abbiamo fatto di poi 10 anni, cose me l'ascolta, ma può di trovare strada per entrare.
2: RCF Corsica, sur les ondes e les réseaux sociaux, sempre a voi.

0: RCF Corsica, sur les ondes et les réseaux sociaux. Sempre accanto a voi.
1: L'undicesima edizione di Giornate di Patrimonio s'attende il 19 e 20 di settembre in Argiusta e Muriccio. Ne parliamo di Cusomere, Paolo Iaseppo Gaitoculi è un nostro invitato.
2: RCF Corsica, l'invité du jour, Philippe Perrot.
3: Bonjour Gaitoculi, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Siete un mare d'Argiusta e Muriccio, la decesima o l'undicesima edizione di Giornate del Patrimonio si attende il 19 e 20 di settembre. Come si presenta questa edizione?
4: Eh beh, si presenta in continuità di ciò che abbiamo fatto dopo 10 anni e quest'anno dunque abbiamo la tematica di usare, posto che c'è sempre un rapporto con il nostro patrimonio comunale e c'è una piazza che si chiama Pestasala. E le ricerche che abbiamo fatto era usare che veniva da Portivecchio, le saline di Portivecchio, i pan di sale, e che c'era una famiglia che si occupava di vendere all'Italia per l'insaccate, per cucina di tutti i giorni, di va in Antona Petra, che si chiamava Pestasala, di va sulla vendita diretta di usare. Dunque abbiamo ricerco da fare, abbiamo messo un valore, tutto abbiamo dunque tante conferenze intorno a qui, c'è un mercato come sempre in cui non c'è produttori che vengono di poi 10 anni e poi di sicuro c'è da essere di nuovo l'edizione di un documento che permetterà di fare sintesi di giornate e poi di nuovo di sicuro Cristian Reani con tutti gli strumenti in lei a nostra tradizione popolare. E a domenica sarà ci sarà un'occhiata nelle strade di Usale e di Montanera verso Nizza, all'epoca dell'era indipendente, e dunque una visione interessante, posto che siamo entrati in anno di pastoralismo e di percorsi, di lanciare un progetto di piani selva nella montagna d'Argiusta, e dunque sarà dedicata questa domenica qui a questa rivisione, a questa spartiere, forse di non ripasto servizio di suo progetto.
3: Vuole dire che c'è veramente una legge tra ieri e oggi, una legge storica di noi, al di là di un patrimonio.
4: C'è una legge storica e vogliamo vedere che tutto suo passato, tutto suo patrimonio qui, infatti è moderno, è una ricchezza per poter costruire la società dell'umano e per poter creare dunque mestieri e ricchezza in l'avvena.
3: Vuole dire che c'è di nuovo un rapporto stretto, abbastanza stretto, d'una pieva all'altra, non abbiamo più oggi.
4: Esattamente, dunque si vede che attraverso la nostra agricoltura c'erano veramente scambi importanti e poi usare che era qualcosa di fondamentale per la vita odinca e per la vita dei nostri paesani, dunque sarei anche Portivecchio e poi la volontà di noi di rilanciare forza di saline qui per poter avere una produzione locale, e dunque ci sarà di nuovo una giovane che faccia su mestieri qui di usare, che venerà, che ha l'origine in Pigna, e poi dunque è sempre così ciò che noi vogliamo, no? Il passato, la storia, ma mica nostalgia, al contrario, per andare davanti e per creare d'altre sinergie e d'altre ricchezze con altri territori d'Europa.
3: Assai conferenze, di più che l'altro anno?
4: Allora, perché tutti gli anni abbiamo un formato preciso, dove c'era Hélène Paolini Saez e Fabien Gaveau, che sono stati fatti cittadini d'onore di un nostro paese, posto che hanno portato e ti visto un libro, no? Ananta La Live, Ananta Biarra, Ananta Avigna. E ne verranno un altro, posto che se 10 anni hanno prodotto mort di materia prima, ci sarà un'altra pastorizia, un'altra lacco, un'altra montagnera, ma quest'anno dunque è la maggior parte ad altri ricercatori, ad altri territori, in cui a Britannia che viene a presentare l'esperienza, in cui l'Alpe Marittime di noi attraverso le strade qui, poi ne abbiamo associato di noi i lavori che sono fatti all'UNESCO per la riconoscenza della cucina mediterranea. Tutto questo fa parte di una strategia che si vuole arrembata al nostro patrimonio storico e sempre in prospettiva e visione di sviluppo a lungo andare pa in uscire si tedi voglio dire di noi che giustamente sa manifestazione che dovremmo li poi leciani che so in giornata europea di patrimonio so di noi un momento di trasmissione e vendere a Marco da 70 elevi di scuole di Rudion di Utaro di tutti i paesi che hanno avuto a passare giornata per scoprire i diversi canti di un nostro patrimonio, patrimonio del paese, ma di noi che è patrimonio universale. E dunque ci saranno 5 zelateli e questo di noi è qualcosa che è di primorosa per noi.
3: Una manifestazione che si scrive a Longanda, si può dire oggi?
4: Io 10 anni è un'età comunque abbastanza importante, anche se un nostro paese è qualcosa di abbastanza greve a portare, ma abbiamo francato i passi e dunque speriamo di poter continuare di questa maniera qui a ritrovarci gli altri paesani e poi a sparta di noi, con altri luoghi, con altri paesi, con altre regioni, per poter radicare un poco di più le nostre tradizioni e la possibilità di avere un'altra visione di sviluppo.
3: E per compiere un esempio a seguito e un specchio per il comune e altro di noi.
4: Qui sarà l'altro di dire, ma è vero che oggi abbiamo assai contatti, il progetto europeo di noi con paesoli di Nizza e di Sardegna a Nantalacqua. A spargere un nostro progetto di piani selva che è un orgoglio per la nostra piccola comune e che oggi è stato riconosciuto da tutti gli altri meri, da tutte le altre istituzioni come un progetto pilota, come un modello di sviluppo che si può riaspargere un po' dappertutto. Dunque qui su di noi c'è parte di ciò che noi presenteremo se due giorni, 19 o 20 di settembre.
3: Quanto tempo ci vuole per concepire un'edizione?
4: Beh, diciamo che la storia di usare di Guérande l'ho annunciata in 2016, dunque l'idea è veramente di avere una riflessione che non pianta mai, infatti, e che ha una certa logica e dunque chi laga matura l'affare, dunque l'affare matura e dopo ci sono gli scontri che si facciano di qua in là. La realtà di noi di un patrimonio locale e dunque ci vuole assai tempo, diciamo di 10 anni di dire, ma dopo per l'operativo l'affare si faccia un po' in un mese, in più c'è un mese d'agosto e dunque questa è problematica per l'organizzazione ma pugna di sapronti e di noi di soddisfare i nostri paesani e poi gli altri che verranno a verci a trovarci perché ci saranno di noi i paesi e ci sarà per tutto il mondo come tutti gli anni, vorremmo fare così.
3: Vuole dire che avete già la tematica di 2027?
4: Allora no, devo dire che la tematica di 2027 a me metto sale in zucca come si dice per provare di trovare qualcosa che sarebbe sintetico tra tutti i sopri che abbiamo portato. Allora è vero che c'è la preistoria, possiamo avere una nostra torre di voce che noi dobbiamo rilanciare e va, ma però non c'è nulla. Allora se ci sono gente che ha idee in lei anche ciò che abbiamo fatto di poi le cianne, noi se me l'ascolta ma prova di trovare la strada per entrare.
0: RCF Corsica, sempre accanto a voi, votre radio di prossimità.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8. RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Usate settembre sa festa a Santa Regina, martira a Alesia nel 252. Non si può mica fare confidenza a ciò che è contato un'antededa chi, quidu chi l'ha scritto a sua vita, ha copiato da più a meno l'atti di Santa Margherita. Ma ciò che è sicuro è che uso culto è conosciuto a Alesia, a Lise Saint-Eren, da un cinquesimo secolo, per una basilica che è stata fatta sopra a sua tomba. E chi da creda che Santa Regina fu martirizzata qui in sto luogo stesso de Vercingetorix era reso a Cesare. Si trova di nuovo a Voisin una cappella Santa Regina fatta nel 1827 per due abitanti che arrivato otto in un pellegrinaggio a Lise Saint-Eren di fa sta cappella qui. Eccoci un poco che si sa di sta santa che è conosciuta in Aesia di Francia sotto il nome di Saint-Eren o Santa Regina in denu e che ha festata usetti due mesi di settembre.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Peru.
1: Secondo libro di Re, capitolo 22, prima parte. Giosiasu, re di Iuda. Giosiasu aveva 8 anni quando lo diventò re e regnò 31 anni in Gerusalemme. La sua mamma si chiamava Jedida, figlia d'Adaia di Boscat. Fece ciò che è diritto all'occhio di un signore e marciò in tutta la via di Davide, suo papà. Non sviò né a diritta né a manca. Il 18° anno di un re Giosiasu, un re mandò in la casa dell'Eterno a Scavano, un segretario figlio d'Azialia, figlio di Mesculam. Gli disse: cola verso Ilzia, il sovrano sacrificatore, e che lo amanzi i soldi portati in la casa del Signore, e che quelli che hanno a guardia di l'uscio hanno raccolto da un popolo. O mudarà i soldi a quelli che sono incaricati di va, eseguisce il lavoro in la casa del Signore, e la dupreranno per quelli che lavorano alle riparazioni della casa del Signore, per i bancalari, i manuali, i muratori, per comprare legno e pietra zuccata necessarie alle riparazioni della casa. Ma non gli si domanderà conto per i soldi rimessi tra i romani che agiscono con rettitudine. Il libro della legge trovo in lo tempio. Allora Ilchia, il sovrano sacrificatore, disse a Scavano, il segretario: «Adio trovo il libro di legge in la casa del Signore». E Ilchia detta il libro a Scavano, e Scavano lesse. E poi Scavano, il segretario, andò a rendere conto al re e disse: «I tuoi servitori hanno ammanzato i soldi che erano in la casa e l'hanno rimessi tra le mani di quelli che sono incaricati di va eseguire il lavoro in la casa del Signore». Scavano, il segretario, disse di nuovo al re: «Il sacrificatore è il che mi ha dato un libro». E Scavano lesse davanti al re.